0: ke ho modimo fela mo moya wa ka o tlanga ho fumana phumulo ntate di mphompulo a le hanta te mulo ra moseka re ba ha o morena ngwanes
1: ke
0: ba ha o morena mme ma sebolelo
1: mahapika maspodi
0: amen in

baja o morena. Ha o fa ba bang hakalo mphe hanyenyane le nna. Mary Puntsa a le mashayeng Foriesburg.

oke o be go di marona ba jolo ka ro tsepile ba ha o morena mme morena mmamo ipone moeketsi a le phumulong a ntate moloti.

0: ba ha o morena Jesu ya monate ya tlile ho rona ka jeno ho go dile pele tsa rona ba ha o morena ba pele bo a
1: tangi ntate wa ba ha o morena fa di me hanga le rapele hore le sekene mo le konga ho bane moya o mafolofolo empa nama ya fokola ntate justice a le sole a le Nazareth.

0: dumela se se jalo.
1: Eh.
0: Dumelo.
1: Eh.
0: Ke re ke re tso fitisa le app.
1: O dumela.
0: Eh. Ke se go khola ntse se ga down topics ke don't tla go. O ba se so fitse o bo fana o yo yo. E pela le mo tso re ga e mona ke se ke mana pulo ho da bona. Ha e mona ba itse ke kwa na a. Go fumana se se felle. Ka nnete tsa tebula. O ya ga tsitsa mo fa. Go fumana nana mo tso. Se le mo le se le mo e khaubu. O enta ga. Kao. Go bodi. Mna di nake.
1: E bile o ya thabisa.
0: Mna di ngwanese.
1: E thabo fela.
0: A re bile le tsheletsa ga ba home rena. Masa le ka thibela mamiso tsa ka ha di ntshaka le tsikitsane. Kgona mang ka pu ha tsale ba skom ma swabi kwa ding ka le tsikitsane mme le sma go amo a mo go nne go tlo. Me ma go tso khwela kwa la bataka le tsikitsane mo gana ma tsopo ntse re tsama skhu. Me ma thabo di photo Facebook. Ma go be di ma ha le suku. A o se le hata ma khala le ka le tsikitsane kgona ma ba ma go kwa la bata me ma phepo thaba bo si ha mo sala ka le tsikitsane. Ne ma dikelo mo sutlo go gwa ne me tsidi ha tsa ka le tsikitsane. Mo ga ne to yo kholo yo go sale mama go bala e bogane ka le tsikitsane. Mo kholo futsi ga ma spodi nda to me ke ha ma tsala ka le tsikitsane to tse tse ma le suku kwa tsane. Ka le tsikitsane a o tsitsa ke ma khakha go le ya mahama ga mang. Ka ngwana mo mangoti do le go be di ha ma tsala ka le tsikitsane. Mo khona ma fatla ma ha le suku ha le go. Ga di di mphompholo ga mo fetse ka le tsikitsane me ma sekolo ma hapi ka ma tsho. Me di bon tsama sa yo go le tsikitsane a o tsili ga go di tsana. Me ma tuka smane mo di jalo ka tsenda le tsikitsane me tsi ka pela tsho. Ga di ntse do ngwa mo tsia ha ma a matla ka le tsikitsane. A o tsina na mo nyane ha di le. Magala ma mi pori mo ke di tsumulo ga ha di go ka le tsikitsane a se di selo go di tsana. Magana na le dia beria le beria ntate thatse malo fano go betsa nem go magema ke dile magana ma se ponso nem pa ke mo halita jana ka le tsikitsane sa ba ta ha bo so po magana o tsane go betsa na ntate le wa nkhage go betsa na ntate se pa ma so ke ne ma tsikeng ka le tsikitsane ke te sukulo mo hai ha tsotsane ntate re hloka tsene ha tsika ka le tsikitsane a khani tsene matse tsaba khumpa mo theme a di le ma go tsama mo ka tsena ha thutse a bo tima kwa e tla tshiu ntate ja sifile so rena sa ga tata le tsikitsa a ba reng ke la tsapelo mo hau ke ma go di kwa mahalo tsiku ke bile ma tsuma ma na me tse go bedi ba yo ha ya mo tsitse ba na tsaba ma tsuma ma tsama me tse ene ne
2: mission and for the amen. Can you be said, hey, you have one of those fiat, you must fear, you must fear. Take your old sister, Sally. Now give a tune to me, but another for most now.
1: I'm a little,
2: you're home, never smell a little, but then I can never have you go to the hotel.
1: Nahan. Hi.
2: Must be a little bit of a baby.
1: Hi, baby.

0: buang ka tsona e tse o le ka la di buang tsengata tse tsetseng ke taba yena e sa halanga mona Afrika Borwa me le ithutile wa tsa le ithutile le ithutile le ithutile ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela re fete metsotsonya ena e seng e le mmedi fela ke fapoele le ka mona fela ke potele ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona godima phisi ya farm ya lekgotla la gaswa la gantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ke a potela a ke ntse re le eletsa basotho re le eletsa hela basotho hela basotho go jalo ke atla e re ke potele ke atla ere ke potele ka lebelo le potlakileng ke atla
1: anna kharage tsara sotho o shanka ka botlhatseke motho o e ube ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane stilini se se putswa ke 16 bothomo odima kausi button down e metopa e ntekane
2: Your pals, our beat. Silimela Sports Updates.
0: A re ke re di shebe fela tsa di hlo tsa di taba tsa di papa di ho re na Silimela na su fupareletse eng o singa wa letsatsi le entseng a bua lo ke morena o di maphisi ya farm ya lo khotlala gasola hantatai go thewa hantle avane lesotho hotel and casino a ntso nyarela uri mokwana mo sa ho mawatle bonnete dintse dipaka ditsamaya dintse dipaka ditsamaya dia paka dintse ditsamaya re ile ga bona Afrika Borwa ha e paka re ile ga bona bualo Japani hai paka dintse dipaka dintse dipaka di le balapeng jwale di fokotseya hore di tlabe di qetella di se di le pedi mane di a theoa jwalo ho mashome ane a mararo a metso e mmedi 32 mane di ka sala di se di le bo 16 di pshakane di sale bualo di se di le bo 80 di pshakane di sale di se di le 4 di pshakane di sale di se di le 2 di pshakane ho sale le 1 me a ntso thola ho sheba tsentseng a di ipetsa ke hore sethibathibane sa sehlopha sa matlama e leng a leduma mofoka ho bonala a kgahlile dihlopha tse ngata dipapadinya tsane tse neng a di bapalwa ka mane tsane tsa AFCON dipapadinya tsane tsa AFCON moo Lesotho le ileng la bapala jwalo he le bo sehlopha le bonaga yane ya bo Seychelles mme go bonala le duma mofoka a na le kgatlheo e golo go ditlhopha tse ding tse di seng di motonetse matlho mme a o soka la o sothwe sehlopha tonela matlho kgatlheo ke bopaki ba gore a ka nna a tsamaya mme ga e ba a ka tsamaya re sentse re di atla tse kgolo bjatla moshemane a ile go fumana bjalo exposure gore moshemane a fumane bjalo tswelopele.

0: Selemela weather forecast.
1: Aga tshaba fela tsa bo emo ba le hodimo rena di lipile jwanga bakeng a sale tsiare lena le entsweng ya ke morena. Le hodimo le tla kwa hela ka o khatha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng a tseding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng a ho hlaha le bo ya bophirima. Hona le monyetla wa dinoko tse mashome a mabedi a diperesente le kgolong wa mafafatsane mona le mane dibakeng a tseding tse leboya botjhabela. A re tswa fela di-temperature ka gore na tsona di tla ema jwang go lebeletswe gore di eme pakeng a tsatse robong le leshome le motso o robileng monno o le mong. Oxbow ke yone e tla dula ka tlase-tlase ka 9 degrees Celsius. Athenyane Maseru Moshosho 1 International Airport. Bokauta sane, bokauta wena, bokauta yoyo eka sitana le mohalisi hukwa. Hammoho le ribe le ka sitana le berea. Ditla tsora majwalo ka 19 degree Celsius. Ke ka mogho bo emo ba le hodimo bo lipilweng ka tenga ba kenya sa le tsia re lena le entsweng a jwalo ke morena. Hurima PC FM ya le khotlala gasola hantatai. Ho thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino. Ho ja uno tsiba hore na ke o rata jwang. Ho ja uno tsiba hore na ke o rata jwang mo mamedi ya motle wa PC FM. Ke mona ka wena. Lerato la ka ho wena le ya gaphatseya. Lerato la ka ho wena. Jo. Le kaka. Kore, mohauwa modimo a e sa lo mphihlela. Kore, ke tonne mahlo fela. Ke maketse fela ha ke tsebe na nka iphumana ke ikentse jwang hore ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino ke ne ke batla ho potela le mona fela ha ke khutla mona ke nna le wena hore ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai ntumelle ke potele le mona fela ke etse so ke atla
2: morra cha cha
3: yo what's up
4: baby let's go
5: PC FM 95.6
6: this station is now the ultimate power in the universe
7: bulibuli mabulazo
0: Selemela financial indicators.
1: Aga tshe fela go na lutila go na na lona letswa le emijwang a papisonga le chelete tsa mafatshe amang. Hore ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai. Ge le nka ga le bapisa jwa le dollar rak ya America le shimele metso tsheletseng ala maloti. Ka di sente tse mashume amane a metso imedi lona le phahame jwa lo ka ha o le thofela ne tharo la di percent. Kabuela ka lenke le bapisa jwa le ponto ke ya Britain mashume a mabedi a motso o monga maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e supileng lona le thewile jwalo ka ha o le thoka tlase ntle ya gwa mo felwane pedi la di percent a go betse ka lenka ka le bapisa jwa le euro le shume le metso e robedi la maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e mehlano lona le thewile jwalo ka ha o letho ka tlase ntle ya gwa mo felwane ha o letho la di percent a go boela ka lenka ka le bapisa jwa le Australian dollar le shume le metso ka le bapisa jwa le euro le shume le metso e robedi la di la maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e mehlano lona le thewile jwalo ka ha o letho ka tlase ntla go amofelwane ha o letho la di percent a go etse ke leng ka le bapisa jwalo le Australian dollar le shume le motso le mong la maloti di sente di mashume a mararo ka motso o le mong lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane nne la di percent a go boela ke leng ka le bapisa jwalo le Japan yen le shume la di sente lona le nyo lui le jwalo ka ha o letho felwane nne la di percent ke ka mogwe he financial indicators etswanga e eme ka teng bakeng a sa letse ya re lena le entseng a bualo ke morena hodima PCFM ya le go tlala ga sola hantatai ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke phate e ba maiena o ya loya le ratola ka wena le ya gaphatseya le ratola ka wena le ya gaphatseya gore ke ya o rata Que é o rato.

0: I choose my getty. I choose my
1: getty.
0: Ke ga di kwela di watlane ka mogodi ratilweng a ka tenga. Wari ma PC ya fama. Zile a menyeletse khotho. A ke tloa mono kenke jwalo. Mwana monna party a re ho thata ho ba monna.

0: ke setlhopha se bitswang the soul in komo se khaleni ke bua le motho a re ha ba hona le setlhopha sentse ke lakatsa hore se gutla hape ke setlhopha sena sa the soul ba la baitsa mino monata haholo fela mpa he what's ba le ntho tse ka rentse ha dietsa hala batho ba hola batho ba you outgrow things and people mo ma medileto le na la rona na kwa nngwe ke taba ya season fela e itseng e la le kopanya le batho o dumele hore di season di fela he ya mhlomo ine le yona taba ka I don't you know the soil ke la ka bona mletsa o reng hello relo today I choose my wife ke mamzwa ke ena o khatwa ke self paul oh
1: si dumele di fefo tsa bophelo di o hlahela sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyezo nete fatsa go ba o ba ratang ba sireletsehe la ho se ulisiyo kgetha se khale funeral plan ho tswa ho letsego financial services diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshidiso ga ho fihlella 100,000 maloti fala la pala house read botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko nelemo e neng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24. Lejwe la lebitla la 15,000 maloti. Kgomo ya 10,000 maloti. Le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sa le inetswe. Letsetsa 22-03-10-17. Kapa etela le kala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re badimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Letshego, improving lives.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Your pulse, our beat. Ke la bobedi bekeng. Sena se re nna le wena re lokela ho hola o sheba ditaba tsa manang le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme motho ane paetseng hore tataisa ho tsa maleto le no le rona ke Medinel Chabedi. Medinel, dumela tsile jang?
4: Ke a tsoa ausoka e ka ba o tsile jang le bamamedi ba PCFM sentse re ba dumedisa re bamamedi letsatsi le monate le letse la labobedi le na le hore tetang kgwedi ena e kgolo ya mohatsela tse ne nngwe ka nnete ke kutlotshwe e setsa maasele se ba ke ke bone ka ha ke kgwedi yane e re tlile o tlotla motlotleng to ya naga e ka re le yena o tsamaya le serame kapa ke mo ba ntate ya thata ya strong serame se bang ka matsatsi ano no se a tshabela re ne re a gopole le ona ne re ikgopole gore ke ne ke khudi na ya pele mpa e tang le ona internal frame ne re ho potsa ho le kena ho tshela pele ka matla ho tshela pele ka ho ba le boleng ho tshela pele ka ho sheba hore na molemo wa rona ko feng bophelong ba rona le setshabeng ka kakaretso.
0: Yeah, all right, so go tsela pele Medinel re tsaka go ka etsa tsile re sheba entsa tsile
4: re ne re bua haholo holo ka tsela ya tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi mme ra fumana re sekametse haholo ho tai ho jwala ho nwa le ho bontsha ka moo ho nwa ho amang malapa ka teng jale letsatsing la kajeno re ntse re etsa follow-up hodima ditaba tsa rona tsa nako e fetileng re tlo tla re sheba ke boho tlotla le buina ha bo

Tracy Chapman, First Call, Genuine Differences, Shaggy, It Wasn't Me. Dula ho ya mashome a mabedi a metsweng medi fela, re le bile ho reng ya leshome le metsweng medi. Mo mabedi re tlo shwa tlhaloso ba ba le ho dimba ke sala tsa tsela ho sane, bana bana ha ka tsoha mona, re le bile le mafia le ho dimo.